0: 97.6 FM à Marseille.
1: Wow, wow. Ho presente non sta sua. A che ode? Completo candela. E io gangsta.
2: Mami, ho pido.